0: Central da Biografia.
1: Deva Nihon Karano Stekina Utao Bokutachi Kokoro wo Komete Utaimasu Sore wa Kanashi Utsukushi Sayonara.